Lala. Che lala. Ma va dicendo che mamma la sa. Se crede che mamma faccio sangue amare.